Jason Ellis. Que aspetta avanzi il mondo dritte si anse, che sta al bacchi tutto qua per riacchè, che corre aspetta